mo ki loruko igbimo alase oludari ikani tawa e bere lati odo ga wa loke patapata